Del giorno sempre di torno in cielo sta vino cugagno per maniere vi da vino vino non si dà la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la raso ripetti le lanci le forbici al mio comando tutto questa raso ripetti le lanci le forbici al mio comando.

equalità, equalità. Tutti mi chiedono, tutti mi volono, donne e ragazze, e vedi ben ciulle, buona parrucca, presto la barba, cuore sanguigno, presto biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano, cuore parrucca, presto la barba, presto il...

figlio giù, pronto partissimo sotto il fuoco, la sera vantola, la città, la città, la città, la città, la città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo. Per marito